per lei, malgrado noi non dovevamo innamorarci mai. E tu così, tu sei rimasta chiusa, chiusa in me.

sai che da vicino forse ti passai. Malgrado noi non dovevamo innamorarci mai.

bellissima figura di sfuggita nella vita. Io so chi sei, tu sai di me, e malgrado noi, noi non ci siamo innamorati mai di noi.